Fresca fresca di Panorama Festival, un festival elettronico in quella della Puglia. Peggy Gou e Aira Star alle 19.05 minuti. Peggy Gou appassionatissima e amante dell'Italia, tanto che ha creato questo nuovo merch che purtroppo non sono riuscita ancora ad accaparrarmi, con la maglietta calcistica dell'Italia con ovviamente scritto Peggy. Purtroppo io non l'ho ancora comprata, perché lei ha questa geniale idea marchettara di marketing di venderla solo ai suoi live, quindi siccome non l'ho ancora vista, non l'ho ancora comprata.

balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

Le ossa rotte, come le canta Arcomi, alle 11, magari alle 19:11 minuti in questo lunedì 17 agosto 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21. Mister Arcomi, che ormai è diventato imparentato con Mister Ernia, perché entrambi sono fidanzati con due sorelle, perché Arcomi è fidanzato con Martina Cabassi, mentre Mister Ernia con Valentina Cabassi, sposati anche con una meravigliosa creatura. Pensate alla vita, eh? Pensa.

Le occhi di gatto, sì, perché questo girl group si chiama Cat's Eye Animo alle 19 e 14 minuti. E no, non è la canzone di Cristina D'Avena, ma è questo nuovo girl group con sede a Los Angeles, composto da Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Ioneci. Spero di averlo pronunciato bene. Ora arriva un altro rap tutto italiano, rapper italiano, Tony Boy, Cuore Rotto su Radio Z.

Allora, le regole di questa canzone sono molto semplici. Life is simple. Innanzitutto, la vita è molto più semplice del previsto, inutile incasinarsi. E soprattutto, ci dà delle istruzioni ben chiare. Per esempio, se non ti piace il tuo lavoro, quit. Licenziati, no? Poi vabbè, dire così è molto facile, però l'importante è un po' seguire il flusso e seguire anche i consigli che ci dà la musica, perché è anche sempre giusto sentire quello che ci dice e soprattutto, non lo so, così, a volte è bello. 19:20, ora arriva Amelie, vedi, l'abbiamo sentita prima, non è Francesco su Radio Z.

Almeno di una cosa la nostra Amelia è sicura, che non è Francesco, su questo siamo certi. Sono le 19:22 minuti in questo lunedì 17 agosto, in vostra compagnia ci sono io, Alma, fino alle 21. Ora arrivano, che vedo, Elvis Crespo con La Graziosa.

Beh, se penso all'estate, penso proprio ad Oroscopo di Calcutta e Takashi e Ketra. Pensate un po', sono passati quasi 11 anni dall'uscita di questo incredibile singolo. Alle 19:30 minuti in questo lunedì, Takashi e Ketra, che sono due produttori che si chiamano Alessandro Merli e Fabio Clemente, che hanno firmato anche la produzione di uno dei brani che ha aperto anche le danze al rap italiano nel Festival di Sanremo, con New Giorno Buono di Rocco Ante, che ha vinto la sezione giovani al Festival di Sanremo 2014. Ora c'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Z.

0: Allora, Selena, tu lo canti. Se la nostra Selena Gomez ci dice che sarà single molto presto, ma in realtà non mi sembra, anche perché a momenti ti stai a sposare con Benny Blanco, che è il tuo compagno, il tuo produttore. Vabbè, comunque l'estate è anche un po' per essere single e celebriamo la singoltudine, termine che ho coniato io in questo istante. Allora, ora avviso importante per i nostri ascoltatori: attenzione, attenzione, se assaggiate hummus ceci Noah, potreste non fermarvi più. Hummus di ceci Noah è l'hummus numero uno in Italia, gusto naturale, genuino, autentico, ti conquista al primo assaggio, buonissimo da solo e incredibilmente versatile, perfetto per panini, piadine, tramezzini e per dare una marcia in più a tutte le vostre ricette. E lo trovate in quattro gustose versioni con hummus Noah, un cucchiaino tra l'altro hummus Noah fatto con amore.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
2: Legge 19:39 minuti in questo lunedì 17 agosto 2026. In vostra compagnia ci sono io fino alle 21. Alma, siete in Aperizeta. Allora, ci tengo sempre a sottolineare, anzi a richiedervi un'immagine del vostro aperitivo al 335 30 10 25, alcolico o analcolico che sia. L'importante è, anzi, mandate anche un po' i vostri manicaretti, no? Cosa realizzate nelle vostre location estive, che sia al mare, montagna. 335 30 10 25, Arti 5.

c'è Arti 5 con Swag Music alle 19:43 minuti in questo lunedì. Allora, sto incominciando a ricevere le vostre immagini al 335 30 10 25 di vostri aperitivi. Allora, appena ricevuto questa immagine, mi sembra di vedere delle pizzettine, dei taralli, forse anche una specie di sugo, magari anche un sugo calabrese un po' piccante, forse si chiama anduia, non sono molto sicura, attendo vostre news e vostre info al riguardo. 335 30 10 25. Ora arriva lei, la Queen, Ariana Grande con Petal su Radio Z.

Un trio tutto salentino e Bundabash con Alessandra Amoroso con Mambo Salentino alle 19:49 minuti, che qua potrebbe essere anche un Mambo Calabrese, perché appunto ci ritroviamo alla TH Resort di Praia a Mare. Allora il 335 30 10 25 i vostri messaggi, perché mi state mandando, anzi inondando, di immagini dei vostri aperitivi. Allora io ho un po' l'acquolina in bocca, ma alla fine me la sono cercata, perché ricevo immagini di grigliate e di braci che stanno insomma prendendo vita, e soprattutto anche tante bruschette che mi piacciono assai. Ora Shiva.

Sostanzialmente sono tre gli aggettivi: bad, bad, bad, bell, bell, bell, e sostanzialmente cattiva, cattiva, cattiva. Alle 19.52 Shiva e Joliera la cantano così. Ora arrivano W Sound, J Balvin, Oven the Drums, Godzilla con un po' di sano reggaeton.

0: Allora, devo dire che quando è uscito questo video di Maschio, di Annalisa, sono rimasta un po' scossa, ma scossa ovviamente in maniera molto, molto positiva, perché vedere Annalisa in una versione tutta al maschile mi ha fatto un certo effetto, non che ovviamente la versione femminile non me lo faccia, però ecco, una nuova veste che ci ha regalato Annalisa con questo videoclip che abbiamo anche visto al 266 del Digital Terrestre. Beh, se fossi maschio, effettivamente la mia vita sarebbe un po' più semplice, però vabbè, essere donna è incomparabile, ragazzi, incomparabile. Le 20
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Quei momenti lì quali? A cosa pensate quando ascoltate Destri di Gazelle? Qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 9 minuti al 335 30 10 25. Infatti ci scrivete che state cantando a squarciagola le nostre canzoni qui in rotazione. I vostri artisti preferiti li mandiamo noi questo lunedì 17 agosto. Cosa state facendo ancora svegli alle 23? Siete proprio dei cattivi ragazzi, ragazze, ragazzacci, insomma. Dai, andate a dormire, no scherzo. Radio Z vi tiene compagnia.

Moving to the Sun di Ugel, Ima Angel e Ultra Nate qua su Radio Z in Fattore Z. La nostra puntata continua fino ancora un po' di minuti, fino alle 24. Ora sono le 23:12, questo lunedì 17 agosto. Cosa state facendo? 335 30 10 25. La musica continua con Broken World di Praci su Z.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z 23, 19 minuti di questo lunedì 17 agosto, 19-17, sommati fanno probabilmente quello che manca all'ultima ora, no, non è vero, manca ancora un po' di tempo, fino alle 24 insieme in compagnia della vostra Angelica Ellis, ci ascoltiamo Jimmy Nairo, anche lui sarà presente a Radio Z Future It Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Cairo e allora qua su Radio Z in Fattore Z, e allora c'è da dire che ci sarà anche lui, anche Jimmy Neyro al Radio Z Futures Live 2026, quindi di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e voi ci sarete. 335 30 10 25, ormai lo sapete, è una data da segnarsi, ticketone.it.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina e che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Domenica di Coez qua su Radio Z in Fattore Z. Sta per finire la nostra puntata insieme in compagnia della vostra Angelica Elli, perché sono le 23.35 e noi chiudiamo, diciamo, un po' come Cenerentola, io vado via a mezzanotte sperando di non perdere nessuna scarpetta. Questo ormai è un leitmotiv, una frase che vi dico come quando vi ricordo il Future It's Live. Ci sono queste frasi che conoscete a memoria ormai, ma abbiamo ancora un po' di tempo per godercela insieme, soprattutto in compagnia della nostra musica in rotazione qua su Radio Z. Vi lascio all'ascolto di Achille Lauro con la sua La città degli angeli su Z.

La città degli angeli di Achille Lauro qua su Radio Z in Fattore Z. Quanto ci piace il nostro Achille. Le 23:39 minuti lunedì 17 agosto. 335 30 10 25, ci state confermando la vostra presenza al Radio Z Future Meets Live il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi non vediamo l'ora, manca sempre meno. Chris De Sarandi su Z.

casa mia di Gali qua su Radio Z, siamo in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra terza e ultima ora insieme. Abbiamo ancora un 14 minuti per chiacchierare anche al 335 30 10 25. Io vi ricordo al volo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, anche e soprattutto dalla nostra applicazione che è completamente gratuita e si chiama RTL 102.5 Play. E perché vi dico questo? Perché sarete la maggior parte di voi in vacanza? Beh, non avete scuse per seguirci, potete anche seguirci dal telefono con questa applicazione. Danzeteria di Madonna su Z e torno tra pochissimo.

Gadgeteria Madonna qua su Radio Z in Fattore Z con Madonna. La battuta mi viene sempre spontanea, mamma mia, Madonna mia, che brava. È molto cringe quello che ho appena detto, mancano 10 minuti alla fine. Da questo punto di vista meno male, perché vi liberate di questa ironia pungente. E Lea, non è divertente, appunto, sul Z.

0: soldi che non ho.
1: Un po' un ossimoro che incubo canti la bella vita qua su Radio Z in Fattore Z, ma io dico per il gioco di parole naturalmente, non per altro. 23:59 minuti, si sente che è finita la puntata, che non riesco bene a connettere i neuroni. Questo lunedì 17 agosto è finito, tra un minuto sarà 18 agosto e io proprio in quello scoccare di questo istante me ne vado e noi torniamo domani sempre su Z in Fattore Z, ciao!
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.